0: riflessi di bastone, non puoi scivolarle. Così non le puoi dare. Questo è il punto within the 58, someone not alert. Mm-hmm. 48, proceed.
1: 79,
0: proceed. Withdrawals with ES-11, thank you.
2: Thank you.
0: Proceed.
2: Medic 2. Responding to the bridge.
0: Harrier is going to be a bleeder.